Là, c'est toi. La vita cotujan, a te si sono strane. Ove su cucetta corruge. Ok.